yo wait un po' de teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles, wait un po' de santuchan.